O Signore, vieni in soccorso alla nostra debolezza e alla nostra stanchezza. Sostenuti dallo Spirito, preghiamo insieme cantando.

Signore Gesù, perché i ministri della Chiesa, assidui nella preghiera e nell'ascolto della parola di Dio, guidino il popolo loro affidato verso la conoscenza della verità. Preghiamo.

0: Signore, ci hai creato per te il nostro cuore, e inquieto finché in te non riposa. Fa che nella ricerca del tuo volto possiamo percorrere nella pace il nostro cammino verso il regno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati il suo divino, insieme andiamo insieme.

0: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
1: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
0: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
1: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
0: Benedetto Gesù nel santissimo sangue.